sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, che è chiara come un'alba, che è fresca come l'aria.

chiaro, non c'è che dire. Decisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

decidi qualche cosa pure tu. Devi parlare, farmi capire di questa unione che ne vuoi fare. Ho il sentimento in cassa malattia, le tue paure stanno confondendo pure me. Sono indeciso più di te. Oh, con te non ci ho capito niente. Oh, a volte sembro un deficiente. Oh, la buona volontà che brutta fine fa.

per gente normale. Storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite.

il treno va. Io salgo su, l'hai chiarito tu che è finita, l'hai detto tu. Ma cosa fai?

stai, quanto tempo è passato, quanti ricordi per un amore finito, ma non volevo farti del male, si può sbagliare.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57.

0: 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

brutto, è molto brutto trovarsi all'ultimo momento con una cosa non a posto. È vero? Beh, voi direte il tuo cervello. No, non è quello. Quello è a postissimo. Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì, buon vendredì. E buon ascolto dai programmi in onda. Solo bella musica, Radio Montecanate è la radio che vi accompagna per tutta la giornata con informazione, musica, come dicevo, notizie e quant'altro. Abbiamo il caldo africano, forse stanno scappando dall'Africa. Avete visto ieri a Nuoto, diciamo che il Marocco è confinante, si può dire, con la Spagna, lo stretto di Gibilterra, siamo lì, insomma a Nuoto, quel 1000, 2000, 3000 ragazzi che gioivano a essere venuti in Europa, essere lì. Se vengono per aiutare, lavorare, ben venga, se vengono a delinquere, stiano a casa loro, è il motto ormai di tutti, ci hanno fatto fin le canzoni. Abbiamo invece, passiamo al punteggio, tre giorni che Enrica non mi dà lumi, tre giorni. Enrica non ha trovato il biglietto, il foglietto, l'appunto dove si dice che è stato l'ultimo gestore non proprietario. I muri sono di tutt'altra persona, ma l'ultimo a gestire l'attività alberghiera del albergo Doria, albergo Liberty Puro, bel albergo, centro di Salso, viale Matteotti, proprio davanti al Vittorione, la torrefazione salsese, insomma è inutile parlare con i salsesi, che ripeto cose che sanno meglio, molto meglio di me, forse no, ma lo sanno anche loro. Allora, Erika, qualche notizia l'hai, qualche foglietto l'hai perso. Poi abbiamo due punti anche restiamo col punto uno, perché è facile. Sapete dirmi qual è stata la diatriba, per quale motivo Mogol ha fatto causa alla moglie, una causa che si è protratta per 96, per circa 15 anni, una causa che ha fatto Mogol alla moglie, non la Oliva Tiziana rivale, ma alla moglie, la veronese, di Lucio Battisti. Per quale motivo gli ha fatto causa e l'ha in parte spuntata? Avete letto? Sì, letto. Silvi, hai letto? Il motivo è molto evidente, molto particolareggiato. Mai Mogol avrebbe fatto causa a Battisti, non aveva poi motivo, anche se il sodalizio è cessato con l'evento della moglie, che voleva un po' un come Yoki Ono, la moglie del grande John Lennon, che l'ha fatto dividere dai Beatles, e poi logicamente primeggiava su questo grande artista. Allora ditemelo ed avrete modo di farlo sapere a tutti. Poi abbiamo il famoso la famosissima domanda di Fidenza. Fino al
950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva Anna chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo poi il disco quiz. Quiziamo un pochettino, anche se ho dei grossi dubbi che anche oggi ci sia il vincitore del tutto. Sentiamolo comunque. E per concludere il disco quiz, che logicamente è tanto, tanto, tanto, tanto all'infinito con l'eco, tanto, tanto, tanto, tanto, con l'eco evidente di quello che può essere dalla registrazione fatta perfetta.

0: è evidente poi tutti gli aiuti che vi ho dato non potrebbero esserci sbagli nelle risposte. Ed andiamo immediatamente qui per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore. Abbiamo a disposizione 3 premi e 50 punti. 50, dico, non sono pochi. Vado col primo notiziario.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo come sempre il nostro gattino, è un maschietto, è un bel gattino che cerca casa, è urgentemente microchippato, tutto è in regola con libretto sanitario. Contattate per questo gattino, questo maschietto di un anno circa, il 347-03-61-628. Chi vuole un delizioso gattino, chi vuole invece un cucciolotto di cane pastore tedesco a circa un mese, futura taglia media, veramente bello, i suoi fratellini sono già stati adottati, questo ancora da adottare. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628, no catene e no box. Abbiamo invece, ormai inutile dirlo, che Calicantus oggi è aperto tout le jour, è tutto il giorno aperto Calicantus. Calicantus è un punto di riferimento per qualsiasi avvenimento, vi segue non per niente dalla nascita alla morte, Calicantus per darvi di più, di meglio, Calicantus per farvi diciamo le composizioni più belle, fiori recisi, un buon caffè caldo, tanta cordialità. Calicantus come sempre ha trovato il pensiero giusto anche per oggi. Il tempo dissolve ogni superfluo, perciò il tempo fa dissolvere quello che è superfluo nella vita, ma attenzione, conserva l'essenziale. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con il le nostre notizie, notizie che ormai si leggono un po' ovunque, notizie. La legge non si adatti al singolo. Per me è il miglior presidente, il più intelligente dei presidenti che abbiamo avuto in America. I coglioni dalla tastiera non contrabbattono, perché sapete benissimo, sono leggi che lo proibiscono, ma lo farebbero. E abbiamo un grande presidente, grande. Ieri al famoso incontro con i giornalisti, che non fa pagliacciate come ha fatto Trump con i giornalisti, che gli ha detto spropositi, a non finire, pensate come è caduta in basso l'America, lui ha detto sagge, perciò non ci deve essere leggi per i singoli, il presidente, le tensioni non si dissipano con le guerre, è veramente un qualcosa di ignobile che scoppino le guerre per dissidi interni ed esterni. Ed è un'altra cosa che diciamo ha incantato il sottoscritto, è una cosa che veramente è allucinante, è quella della battaglia sulle chat di Del Mastro. Buon Dio, ma perché i giudici, e riservandosene la segretezza, non possono accedere a stronzate magari fatte al telefono senza pubblicarle, ma che però salti fuori della verità? Fontana congela, il presidente della Camera, l'accesso agli atti. Perciò, caro Fontana, in questo caso io ti stimo, ma la stimo, chiedo scusa, io do del tuo a tutti, ma in questo caso penso che non la stimo molto. Abbiamo invece il PIL, aumenta solo dello 0,2%. Ma sempre più giovani sono senza lavoro. È la triste realtà di quello che vediamo attorno a noi giornalmente, mentre invece abbiamo Stellantis inutile. Perciò Stellantis va ad avere un utile, specialmente dalla Nord America. La stima è del 26, rassicurante, i dati ci sono e ci auguriamo che la compagnia non aerea automobilistica di bandiera mantenga fede a quello che si propone. Abbiamo la IREN che è un utile netto di 172 milioni di euro, con fattori esterni più che sfavorevoli, però l'IREN è riuscita ad avere un bilancio in attivo, ricordiamolo, risultati elaborati, 732 milioni incassati, 520 investiti in aumento, insomma sono il bilancio che ogni anno fa l'IREN. Passiamo, trovato morto in una cisterna. Perciò tragedia ieri a Porporano. Ieri pomeriggio hanno trovato nell'area dell'ex cartiera un uomo, Maurizio Pezzani, 79 anni, forse colto da malore, che era dentro a una cisterna della cartiera, il sopralluogo per verificare se ci sia stato un incidente, un malore o qualcosa per questo 79enne. le vie del centro passate al setaccio a Parma. Debutta l'operazione ad alta intensità in piena Parma, polizia locale, viabilità, esercizi commerciali controllati, criticità, segnaletica fatta anche con le stesse segnalazioni dai cittadini che sono ben accette logicamente dalle massime autorità. Ed abbiamo, dopo una prima condanna, lui reagisce ancora, ancora, e aggredisce, picchia la compagna, nuove accuse, botte, minacce. Un 54enne ha patteggiato ieri 2 anni e 3 mesi, perciò i tribunali sono sempre pieni, trabocchevoli di questa gente. Ed ancora abbiamo truffato 1200 anziane in tutto il nord d'Italia, anche Parma non è immune nel mirino dei malviventi, perciò attenzione malviventi, attenzione ai delinquenti che non sono un po' bastonati col bastone nodoso, che è muto ma sa far ragionare, mentre invece altri controlli straordinari fatti nelle strade, ricordiamolo, si chiama microcriminalità, perché per queste cose non li manteniamo in galera, sono fuori pronto a fare altri escamotage, sorpreso a truccare le targhe dell'auto, è stato sorpreso, sarà una tiratina d'orecchie e null'altro, perché in Italia in galera non ci si va neanche per molto peggio. E veniamo alla scuola. In città sono coinvolti 11 istituti che torneranno sulle aule il 31 agosto, un progetto che è stato promosso ed è boom di adesioni, con 542 iscritti su una platea di 630 alunni, perciò grande successo di questa iniziativa. Ed è ancora caldo, caldo, caldo, arriverà il peggio. Perciò non è finito, massime anche oltre i 40 gradi, si superano i 37 gradi, sempre più probabile un'estate da record, che vedremo, ripeto, sempre meno acqua nel Po, sempre più caldo e sempre consigli che danno i medici, non certo il sottoscritto, per dire no lavori nelle ore più calde, no sport, no pratiche di sport all'aperto nelle ore più calde, invece qualcuno trasgredisce sempre. Abbiamo invece era il mare dei borghigiani, adesso è un luogo abbandonato. Proteste del residenti, degrado, vecchio guado della Granella. È perciò un luogo abbandonato. Altra polemica segnalata dai cittadini fidentini, che nelle cittadini per il cimitero, nelle fontanelle del cimitero in via Marconi manca spesso l'acqua. Segnalano i frequentatori del cimitero come dare da bere ai fiori dei nostri cari. Ed abbiamo un fatto veramente eclatante, un fatto che mi ha demoralizzato completamente, schiantò in auto del strada del sole, è morto Simone Biasoli. Chi non conosceva Simone Biasoli, soli 53 anni, è morto, è andato a urtare un mezzo pesante in autostrada, con l'auto è finito poi fuori strada e da lì la morte. Perciò a tutta la famiglia Biasoli le più sentite condoglianze anche da parte del sottoscritto. Ed abbiamo hotel abbandonati passati al setaccio dai carabinieri Salso e Tabiano, diciamo ce n'è per tutti i gusti. Ormai intervenuti i carabinieri con le unità cinofile, perché questi alberghi, a dire si voglia, sono presi di mira dai soliti balordi nulla facenti. Oggi è Sant'Ignazio da Loyola, San Fabio Ciati e San Germano. I nati oggi sono persone molto coraggiose e riguardose anche nei riguardi degli altri, qualcuno invece è molto molto desideroso di evadere dalla routine giornaliera, sono molto soddisfatti di quello che fanno e compiono ogni giorno qualcosa di qualificante per tenersi sempre in forma nella routine quotidiana. Come è il tempo oggi? Avremo un venerdì ad alta pressione, altissima pressione, con ritorno e rinforzo del tempo soleggiato e anche purtroppo del caldo. Saranno eventi eccezionali, da Guinness dei primati, valori veramente da record, consigliato sempre non fare attività sportive e tantomeno lavori o nelle ore più calde. Sconsigliate le attività all'aria aperta, zero termico, è meglio sempre stare all'aria condizionata, zero termico a 4600 metri con temperature minime più 27, massime più 40, 39, 40 gradi, venti deboli con rinforzi dal tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene. E oggi è San Fabio. Ciao Fabietto, buon onomastico. Ed abbiamo invece l'appuntamento con le vostre richieste. Cominciamo dall'inizio, cominciamo con Armanda a cui mando un saluto, come sempre tanti tanti auguroni, a lui, al figlio Diego, a Giorgio, il cognato, alla moglie di Giorgio, sempre simpaticissima, a questa meravigliosa famiglia. Allora, per Armanda, grande Armanda, è questo appuntamento in questa versione cover.

ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole attende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto

0: domanda a Giorgio, alla moglie di Giorgio e naturalmente al grande Diego, Diego Pesci. Anna, conosci anche Diego? Ah, sì. Anna, io scherzo, logicamente, scherzo e mi diverto a scherzare, dai, ci rimane solo quello, con tutte le brutture del mondo, scherziamo un po' e non prendiamocela per nulla, per qualcosa di inutile, quando sento che ci sono dei bambini che muoiono, bambini uccisi da criminali di guerra, uccisi da quei criminali putridi che nessuno muove un dito per fermarli, continuano a uccidere. Ed abbiamo invece chi ha lanciato la canzone Pazza Idea? Vale un punto, non è che vi dia molti punti. Intanto cerchiamo di lubrificare gli ingranaggi. Eccolo qui. Ta-la-la-la-la.
1: Patti bravo.
0: Patti bravo. Silvana, Patti bravo. Che cavallo, che colore era, sì?
2: Patti bravo.
0: Va bene. Diletta, dai. Pazza Idea, un punto a Silvana, un punto a Diletta. Silvana che va a 77, Diletta che va a 40, ed abbiamo invece la pazza idea, pazza, pazza, pazza idea per tutti i magazzinieri della Itec di Riccò di Fornovo. Un saluto ad Albert, Gelo, Quiero, Renza, grandi, carissimi, grandi amici. Pazza idea.

0: pazza, pazza idea. Ed abbiamo, sapete dirmi chi ha scritto la famosa opera lirica Il Don Giovanni? Eccolo. Fuori tempo. Beh, Wolfgang Amadeus Mozart, Anna, dato che sei in ascolto, l'ho fatta per te più che altro. Senti, sì, pronto. Pronto.
1: Mozart,
0: brava Anna, pronto. Sì.
1: Devi dire. Beh. Devi dire a Robertino che mi fa perdere i punti.
0: Sì, è vero, eh. È vero. Continua a bloccare le linee, è vero. No, è vero. Robby, continui, è vero. Mi concedete che do un punto all'Enrica, perché blocca le linee, blocca le linee al momento del... È vero. Robby, non rompere le palle quando ci sono i giochi, dai. 79 per Enrica, lo so benissimo che Enrica sapeva il Don Giovanni l'ha scritto Mozart, il grande Mozart. Allora abbiamo due risposte per il rumore che sono proprio fuori dal tempo, quella di Diletta, dice il rumore, tagliare una risma di fogli, cioè sai, Diletta, cos'è una risma? Sono 250 o 300, perciò ci vuole un mezzo adatto che ce li hanno solo le tipografie, ma penso le tipografie ce li hanno, perciò non è un rumore molto comune, come ho già detto tante volte, che almeno il 10% della popolazione, cioè Salso e Fidenza, lo fanno in 5.000 tutte le mattine, mezzogiorno magari e sera, perciò non tagliano. Diletta, mi dai ragione, Stella? Sì. Sentiamo l'Anna. L'Anna.
2: No, new message. All message. Play back.
1: Vittorio, per il rumore penso che sia il bidoncino di un indiazzino, di un pittore. Comunque è un bidoncino.
0: Bidoncino, ecco, pensate, 5.000 bidoncini, pittore. Mamma mia, spero che quanto prima riusciate ad indovinare quel rumore, che è di una facilità, cosa però che è normale, non un bidoncino di un pittore, di un lavavetro, cosa c'entra con tutti gli aiuti che ho dato, è tantomeno uno che taglia un risma, cioè un blocco di fogli che possono essere 250-500 fogli contemporaneamente.

0: Insomma, sono cose un po' fuorvianti ed abbiamo, eccolo qui.
1: All message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono io, ascolta, mi è andato via il segnale della televisione.
1: Ciao Vittorio, sono Claudio. Volevo dedicare a Silvana Farfallina di Luca Carboni.
0: E io te la metto subito. Va. Oh no, no, no, no, sono le 32, Farfallina durerà circa 5 minuti, perciò sarei sbaverei nel tempo. Claudio, la faccio subito dopo la pubblicità e la parola di Aletale. Scusami, ho visto adesso il tempo perché con voi il tempo vola. Veramente tanto sto bene con i miei ascoltatori meravigliosi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Stavo ascoltando, chiedo scusa, colpa mia, il viva voce della Anna, che adesso familiarizza con Pesi, poi mi ha detto uno slogan, no, Anna, io non l'ho capito, non l'ho capito adesso, poi lo sentiamo, il tuo slogan, bravo l'allievo, meglio il maestro, non ho capito. Allora, come diciamo in vernacolo, specialmente un debito con me l'avevano grosso molto, e fra l'altro hanno anche raccontato bugie enormi, vigliacche, quelli che hanno debiti e girano la frittata, quando hanno debiti che non verranno mai onorati. Come diciamo in dialetto? Vale un punto. Facilissimo, Poi io ho messo la fantasia. Sapete che ho anche la parola poi dialettale. Speriamo sempre Roberto permettendo. Ha ragione Enrica. Guasta anche le telefonate. Nella diretta giochi. Come diciamo un debito non pagato. E poi i vigliacchi, gli spudorati, cambiano anche le carte in tavola, voltano la frittata. Però è poi risaputo da tutti come va cotta la frittata. Ecco qui, qualcuno penso l'abbia capito, ma Gevrida il tempo.
2: In pianta ciò?
4: Quello è colui che piace. Ho detto Silvana, però badaci, ho detto un qualcosa che non viene onorato, che va nel dimenticatoio. Quello è chi fa, è vero? Un piantaciod è lui che fa, manda nel dimenticatoio il debito che ha. Ma come diciamo un debito che non viene a un debito che non viene? Anna, te che sei il factotum dal barbiere di Siviglia di Rossini. Mai sentito, Enrica, mai sentito se il conto il pagamia è gninvalu? Allora, tagliamo la testa al toro, va? Un debito non pagato, non diciamo el va su talus? No, adesso qualcuno mi contesti questa domanda, mi farebbe un regalo o mi dia la soddisfazione, ma mi ha capito, ma adesso è di una facilità. Un debito non onorato, non pagato, è il vaso talus. L'abbiamo sempre detto, ma chi perde un cicinen dialetto. Adesso Enrica mi è andata a trovare anche una cosa che io non avevo mai sentito. Bene, andiamo con la farfallina, se no mi vola via. Eccolo qui per te, Silvana, da Claudio, Luca Carboni.

0: voi del sabato 3 premi ed 30 punti, voi non del sabato 5 punti. Chi mi dice il nome di un nome di donna qualsiasi, l'iniziale non mi interessa, che abbia 5 lettere. Sì, sono 5. No, se no mi date dell'analfabeta, 5 lettere. Nome di donna. Roby, fermati un minuto. Nome di donna, eccolo qua.
1: Katia.
0: Cos'è, scusa?
1: Katia.
0: Katia. Katia Colombini. Katia Colombini. Katia Colombini, che ho visto ieri mattina con molto piacere. Pronto?
1: Irene.
0: Irene, moglie di Rino Silvestri. Grande Irene, meravigliosa. Meravigliosa, a cui ha dedicato il maestro Giancarlo Zucchi, logicamente ha scritto la canzone Un'avventura con te. Allora, andiamo con la... Eccolo qui, sentiamo anche questa, sì.
1: Esther.
0: Chi è, scusa?
1: Esther.
0: Esther? Esther. Mamma mia, che numa strani. No, scusami, Erika, non ci avrei mai pensato. Esther. Ma c'è come, Non dico, ecco perché non capivo, è un nome un po' strano, mentre invece il nome molto più familiare, quello che ho battezzato io, senti, Esther. Esther Williams. È più un nome straniero che un nome italiano.
2: Il nome battezzato è Lella.
0: Lella Marzaroli. Il nome Lella Bonfanti. Lella Andini. Lella la moglie di Mauro, non ricordo il cognome. Quante Lelle, Lella ci sono in ascolto. Sentiamo l'Anna. Che è bravo Roby, che non hai rotto le palle nel gioco, palle degli occhi sempre.
3: Poi beh. Vittorio, scusami, mi puoi dedicare alla famiglia Pesci e ringraziarla con la canzone di Caterina Favelli e La pioggia che va. Poi ha sempre detto che bravo l'allievo, bravo il maestro. Non so se l'hai capito.
0: No, io non ho... Anna, non l'ho proprio capito. Adesso con Pesci è diventata tutte quelle pataglie, mai conosciuto Pesci. Anna, ma dico la verità, mai conosciuto e vinte quelle pataglie. Si dice, ma si può scherzare, no? Quello del maestro allievo maestro l'ho mia capita, proprio nel modo più assoluto. Ed andiamo invece con Caterina Caselli. È la pioggia che va.

0: Bella, bella, grazie. Anna, che mi aspetto la spiegazione del maestro allievo che non ho capito proprio cosa significa o cosa ti riferisci proprio nel modo più assoluto, se qualcuno è più... mentre invece io so dirvi, e mi è venuto in mente quando... poi sento la Enrica che mi dice qualcosa per il nome Lella. Nome Lella, sentiamo poi cosa mi dice Enrica, che non ho capito perché stavo ascoltando la canzone e preparando il successivo gioco, il successivo brano. Allora, chi ha lanciato a Sanremo, oltre alla Caselli, questo brano meraviglioso? Richiesto da Lanna. È la pioggia che va e ritorna al sereno. Eccolo qua, bravissima.
1: Rockets.
0: Rockets, Don Rockets. Per Silvana un punto che va, sentiamo anche questa perché c'è. Sì? Pronto? Va bene, dai, era fuori tempo, lasciamolo, fa lasciamolo fare. Andiamo con il 78 per Silvana ed andiamo con... sentiamo la prima del prossimo brano che è per l'amico Pietro. Sentiamo cosa mi dice Enrica per Lella.
2: New message.
3: Sono l'Enrica. Guarda che ti devo contestare quella domanda che hai fatto per il nome. Guarda che Lella non è un nome, è un diminutivo. Allora, fammi un po' più bene quelle domande lì, eh? Vabbè. Ciao.
0: Allora, sarà pure Enrica, scusami, sarà chi mi contesta questa domanda? Da che mondo è mondo? Io ho sempre che poi sia Graziella, come Vincenzo Enzo, ma è sempre stato dato nome. No, adesso mettetemi nella mia. Sì, pronto? Pronto?
4: Ragione Enrica.
0: Bravo, sì.
4: Ragione
0: Sì, hai ragione, Lerica. Lella, da che mondo è mondo, è sempre stato un nome proprio, che poi sia un diminutivo. È sempre stato Lella Gandolfi, Lella Pedretti, Lella, avevo a scuola 10.000 Lelle. Lelle, che poi sia un diminutivo o quant'altro, o quant'altro, parte che non c'entra niente perché non l'avete indovinato, ma Lella è un nome talmente comune che poi sia un abbreviativo di un altro nome, ma io che conosco Lelle, Lelle che si chiamano solo Lella, ne ho almeno cinque. Lo dico a te, Anna, che intervieni, Anna, e a Enrica, Enrica, mi meraviglio, che sia pure Lella, la mamma di Fabrizio, Fabrizio, il proprietario della immobile dove c'era il poggetto, si chiama Lella, si chiamava perché è scomparsa, Lella Benaforti, Lella. Benaforti, non Graziella oppure Gisella oppure altri nomi. Lella è un nome anche dato comune. Adesso potete pensarla come volete. Silvana, vorrei sentire una tua opinione. Vorrei sentire, dimmelo, dimmelo senza, ma quanti danno il nome Lella, se è un abbreviativo, ben bene, ma speriamo, eccolo qui. Sì, pronto.
1: No, il diminutivo, esatto, ma è un nome proprio.
5: Esatto, poi, esatto. Bravo,
0: quello, ma non è che noi giornalisti siamo i più furbi, per l'amor di Dio. Meno male, ha detto la stessa cosa che penso io. Può essere un diminutivo, ma è anche un nome proprio. Oh, Anna, che hai voluto subito contestarmi. Anna, a parte l'Erica che forse scherzava, ma è un nome proprio. Può essere un diminutivo, ma è un nome proprio. Andate a informarvi. Allora, andiamo con... meno male che, insomma, non è questione... Anna, tu intervieni sempre per darmi, se è possibile, torto, però non mi hai ancora spiegato la cosa utile, quella del maestro e allievo. Almeno dimmi le cose più giuste, dai. Non solo lì col fucile in mano a abbattere l'uccello. Vabbè, andiamo subito a dar ragione. Ammetto la svista di della Erika, ma può essere un abbreviativo, ma è anche un nome proprio. E come? Almeno cinque Lella che conosco io, una ho fatto l'esempio della proprietaria dei muri, che non c'è più purtroppo. Ed andiamo con Celentano, un brano molto bello, un brano di Celentano per Graziella, ha dato, vedete la Silvana, ha dato l'esatta cosa, può essere un diminutivo, ma è anche, giustamente, come è anche un nome proprio, può essere un diminutivo. Ecco, scusa, la scelta se mo. Allora, senti, parla sempre la coda del diavolo. Allora, era Lana, Lana, che però non mi ha dato, ma ancora precisato, Erika, è dura. Non ha mica capito quello che abbiamo detto, io e te. Non l'ha mica capito, ma però non mi ha ancora spiegato cosa c'entra il maestro con l'allievo, ma non lo voglio, Anna, non lo voglio neanche sapere. Allora, andiamo con, ciao Vittorio, buona giornata a te, a tutti gli ascoltatori, buon venerdì, buon fine settimana, se vogliamo un salutone sempre all'amico Roberto Boerio, alla Mirella adorabile di Tarbiano, alla mia cucciolottona meravigliosa, e un saluto a tutti voi che giornalmente mi tenete tanta compagnia, con l'emozione non a voce. Adriano Celentano per Pietro di Torino.

0: una domanda che qui non me la sbaglia, non la fraintendete. Chi ha scritto questa canzone? È stato forse l'ultimo grande successo di questo grande cantante, di questa versione per Pietro di Torino. Chi ha scritto questa canzone bellissima? Posso approfittarne perché non c'è la Tina, se no avrebbe già chiamato e già detto chi è l'autore di questa canzone. Un po' come cerco, è Gianni Bella, non è stata scritta da Celentano, Anna lo sapete, lo sapevi, Anna sa tutto, Anna la sa tutto. Allora non è stata scritta da Celentano ma da Gianni Bella. Mi ha scritto, non ve lo dico, dai, chi mi ha telefonato, uno che si chiama Enzo, ma proprio Enzo, non è, dice che io mi chiami Vincenzo, mi chiamo proprio Enzo, mentre invece il marito della Elena si chiama proprio Vincenzo, abbreviato Enzo. Il mitico Enzo, per dirne una. Andiamo con l'altro invece al nome proprio Enzo, che poi no, non ve lo dico, dai, chi è, che lo conoscete tutti molto bene. Pensateci un momentino e vado con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Grazie Erika di aver smosso tante telefonate. Un saluto a Beccari, che voi non sapete chi è, ma è una persona molto molto molto famosa. Beccari, Beccari, grazie mille. Ed che non c'entra niente, è un uomo, non c'entra niente con la lingua, però al contrario è un po' al maschile della Lella, per i pochi che sanno di chi parlo, è la stessa cosa. Però l'Anna, si curiosa, si interessa di cose che non sa, ma dovrebbe invece mettermi al corrente di cose che sa, quella del maestro e dell'allievo, che non lo so, ma non adesso Anna, lo farai dopo, che spiegazione non me l'hai date ancora, quella locuzione cosa significa. Se qualcuno lo sa, casomai gli diamo 3 punti. Chissà il nome di 3 gelaterie fidentine? Chissà il nome di 3 gelaterie salsesi? Gelaterie intendo non dove vendono i gelati confezionati, ma li fanno in casa artigianalmente. Così si intende la nostra Silvana, così intendo io per Salso.

0: Ecco qui come ogni sera, dimmi tutto.
1: Allora, io ti dico, in gelatiere, pasticceria e gelateria Paradise e Fior di Gelato.
0: Bravissima Diletta, bastano e avanzano perché hai da fare gelateria Cubo, gelateria Arcobaleno, ce n'è un vagone di gelateria a Fidenza, Salso, tre gelaterie, dove fanno brava Diletta, brava, brava, brava, me li ha segnate tutte, Silvana. Allora, ripeto, le Paradiso, gelateria, sì, addirittura che non lo conosco, Fior di Gelato, addirittura il 900, il gelataio, il gelato al cubo. Ce n'è finché vuoi. A Salso, ripeto, gelateria Portici, gelateria Zoni, gelateria Sanelli, sono i tre punti di gelateria 900. Gelateria 900, Piazza, se vogliamo, anche la pasticceria 900, ma più pasticceria. Comunque, tre c'erano anche a Salso. Niente, diamo il meritatissimo punto a Diletta, bravissima, che va a quota 11. Diletta li ha tutti gli 11, bravissima, brava, brava, brava. Se nulla succede, con la speranza di sapere le cose che interessano, non quelle che non interessano e vadano dal tema, la locuzione di Anna, e spero che Anna non mi lasci, che poi non dica non l'hai voluto sapere come per pesci. No, no, vorrei sapere cosa significa maestro allievo, cosa significa quella locuzione con il fatto che abbiamo spiegato prima. Spero di essere esaudito, ci sentiamo poi alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete, è un giorno un po' pazzo, ci si può sentire all'improvviso più giovani, più disponibili, può capitarvi anche di sorridere al primo che incontrate. È il giorno per fare conquiste, io ve l'ho detto, a voi amministrarlo saggiamente. Toro, una bella notizia riguarda quanti si dedicano alle attività sportive, sia come diretto interessato che manager, allenatore, eccetera. In questi giorni è possibile cogliere qualche buon successo. Gemelli, vi consiglio di riflettere, di non fare i furbini, di non lasciarvi andare a scappatelle, perché rischiereste di uscirne male, rimetterci cioè in reputazione. Cancro, con un minimo di attenzione è possibile studiare piani accurati per il futuro che già tengano conto della possibile evoluzione delle iniziative. Leone, fino al primo siete nella classica botte di ferro, avete ancora tempo e modo di perfezionare le vostre azioni passate, di consolidare il vostro successo se l'avete ottenuto nei mesi passati, di darvi programmi che consentano di operare con intelligenza anche nel futuro. Vergine, se avete valori gemelli, puntate su piccoli risultati certi, per le cose importanti ci vogliono altri aspetti, non ci sono ancora tempi maturi. Bilancia, se vi sembra di avere bisogno dell'aiuto di qualcuno, chiedete, bussando, vi sarà aperto. Scorpione, non lasciatevi cogliere da dubbi, ansietà, non pensate che gli altri vogliano porre freni alla vostra indipendenza o libertà d'azione, domani sarà passata. Sagittario, cercate di non perdervi per via, si tratta di acquisire stima, prestigio, e anche se voi siete superiori a queste meschinità, lo sapete che una buona fama a volte rende più di un capitale, è comunque monetizzabile. Capricorno, dosate meglio l'impeto, anzi trattenetelo, vi basta far leva sulla stima di cui godete, si possono creare attorno a sé e alle proprie iniziative quegli spazi sicuri che, anche se non ve lo confessate, vi servono come l'aria e il pane. Acquario, è la terza decade a godere di un giorno particolarmente positivo. Può segnare il punto d'arrivo, il risultato definitivo di iniziative in corso. Quale però che sia il riscontro pratico di questi aspetti, il giorno si presenta ricco di soddisfazione. Pesci, non sognate ad occhi aperti e non drammatizzate ogni piccola cosa che non va esattamente secondo i vostri desideri. C'è qualche esigenza di troppo.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Quando volevo io, tu non ci stavi. Se ti invitavo fuori,

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una
5: delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed amiamo come sempre il nostro gattino, è un maschietto, è un bel gattino che cerca casa, è urgentemente microchippato, tutto è in regola con libretto sanitario. Contattate per questo gattino, questo maschietto di un anno circa, il 347 03 61 628. Chi vuole un delizioso gattino, chi vuole invece un cucciolotto di cane pastore tedesco a circa un mese, futura taglia media, veramente bello, i suoi fratellini sono già stati adottati, questo ancora è da adottare. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene e no box. Abbiamo invece ormai inutile dirlo che Calicantus oggi è aperto tout le jour, è tutto il giorno aperto Calicantus. Calicantus è un punto di riferimento per qualsiasi avvenimento, vi segue non per niente dalla nascita alla morte, Calicantus per darvi di più, di meglio, Calicantus per farvi diciamo le composizioni più belle, fiori recisi, un buon caffè caldo, tanta cordialità. Calicantus come sempre ha trovato il pensiero giusto anche per oggi. Il tempo dissolve ogni superfluo, perciò il tempo fa dissolvere quello che è superfluo nella vita, ma attenzione, conserva l'essenziale. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con le nostre notizie, notizie che ormai si leggono un po' ovunque, notizie. La legge non si adatti al singolo. Per me è il miglior presidente, il più intelligente dei presidenti che abbiamo avuto in America. I leoni, pardon, i coglioni dalla tastiera non contrabbattono, perché sapete benissimo sono leggi che lo proibiscono, ma lo farebbero. Abbiamo un grande presidente, grande. Ieri al famoso incontro con i giornalisti, che non fa pagliacciate come ha fatto Trump con i giornalisti, che gli ha detto spropositi, a non finire, pensate come è caduta in basso l'America, lui ha detto sagge, perciò non ci deve essere leggi per i singoli. Il presidente, le tensioni non si dissipano con le guerre, è veramente un qualcosa di ignobile che scoppino le guerre per dissidi interni ed esterni. Ed è un'altra cosa che diciamo ha incantato il sottoscritto, è una cosa che veramente è allucinante, è quella della battaglia sulle chat di Del Mastro, buon Dio, ma perché i giudici e riservandosene la segretezza, non possono accedere a stronzate magari fatte al telefono senza pubblicarle, ma che però salti fuori della verità. Fontana congela il presidente della Camera l'accesso agli atti. Perciò, caro Fontana, in questo caso io ti stimo, ma la stimo, chiedo scusa, io do del tuo a tutti, ma in questo caso penso che non la stimo molto. Abbiamo invece il PIL, aumenta solo dello 0,2%, ma sempre più giovani sono senza lavoro. È la triste realtà di quello che vediamo attorno a noi giornalmente, mentre invece abbiamo Stellantis inutile. Perciò Stellantis va ad avere un utile, specialmente dalla Nord America. La stima è del 26, rassicurante, i dati ci sono e ci auguriamo che la compagnia non aerea automobilistica di bandiera mantenga fede a quello che si propone. Abbiamo la IREN che è un utile netto di 172 milioni di euro, con fattori esterni più che sfavorevoli, però l'IREN è riuscita ad avere un bilancio in attivo, ricordiamolo, risultati elaborati, 732 milioni incassati, 520 investiti in aumento, insomma sono il bilancio che ogni anno fa l'IREN. Passiamo, trovato morto in una cisterna. Perciò tragedia ieri a Porporano. Ieri pomeriggio hanno trovato nell'area dell'ex cartiera un uomo, Maurizio Pezzani, 79 anni, forse colto da malore, che era dentro a una cisterna della cartiera. Il sopralluogo per verificare se ci sia stato un incidente, un malore o qualcosa per questo 79enne. Le vie del centro passate al setaccio. A Parma debutta l'operazione ad alta intensità in piena Parma, polizia locale, viabilità, esercizi commerciali controllati, criticità, segnaletica fatta anche con le stesse segnalazioni dai cittadini, che sono ben accette logicamente dalle massime autorità. Ed abbiamo, dopo una prima condanna, lui reagisce ancora, e aggredisce, picchia la compagna, nuove accuse, botte, minacce. Un 54enne ha patteggiato ieri 2 anni e 3 mesi, perciò i tribunali sono sempre pieni, trabocchevoli di questa gente. Ed ancora abbiamo truffato 1200 anziane in tutto il nord d'Italia, anche Parma non è immune nel mirino dei malviventi, perciò attenzione malviventi. Attenzione ai delinquenti che non sono un po' bastonati col bastone nodoso, che è muto ma sa far ragionare, mentre invece altri controlli straordinari fatti nelle strade, ricordiamolo, si chiama microcriminalità, perché per queste cose non li manteniamo in galera, sono fuori pronto a fare altri escamotage, sorpreso a truccare le targhe dell'auto, è stato sorpreso, sarà una tiratina d'orecchie e null'altro, perché in Italia in galera non ci si va neanche per molto peggio. E veniamo alla scuola, in città sono coinvolti 11 istituti che torneranno sulle aule il 31 agosto, un progetto che è stato promosso ed è boom di adesioni, con 542 iscritti su una platea di 630 alunni, perciò grande successo di questa iniziativa. Ed è ancora caldo, arriverà il peggio. Perciò non è finito, massime anche oltre i 40 gradi, si superano i 37 gradi, sempre più probabile un'estate da record, che vedremo, ripeto, sempre meno acqua nel Po, sempre più caldo e sempre consigli che danno i medici, non certo il sottoscritto, per dire no lavori nelle ore più calde, no sport, no pratiche di sport all'aperto nelle ore più calde, invece qualcuno trasgredisce sempre. Abbiamo invece era il mare dei Borghigiani, adesso è un luogo abbandonato. Proteste del residenti, degrado, vecchio guado della Granella, è perciò un luogo abbandonato. Altra polemica segnalata dai cittadini fidentini, che nelle cittadini per il cimitero, nelle fontanelle del cimitero in via Marconi manca spesso l'acqua. Lo segnalano i frequentatori del cimitero, come dare da bere ai fiori dei nostri cari. Ed abbiamo un fatto veramente eclatante, un fatto che mi ha demoralizzato completamente, schianto in auto della Strada del Sole, è morto Simone Biasoli. Chi non conosceva Simone Biasoli? Soli 53 anni, è morto, è andato a urtare un mezzo pesante in autostrada, con l'auto è finito poi fuori strada e da lì la morte. Perciò a tutta la famiglia Biasoli le più sentite condoglianze anche da parte del sottoscritto. Ed abbiamo hotel abbandonati, passati al setaccio dai carabinieri, Salso e Tabiano, diciamo ce n'è per tutti i gusti. Ormai intervenuti i carabinieri con le unità cinofile, perché questi alberghi, a dire si voglia, sono presi di mira dai soliti balordi nulla facenti. Oggi è Sant'Ignazio da Loyola, San Fabio Ciati e San Germano. i nati oggi sono persone molto coraggiose e riguardose anche nei riguardi degli altri. Qualcuno invece è molto molto desideroso di evadere dalla routine giornaliera, sono molto soddisfatti di quello che fanno e compiono ogni giorno qualcosa di qualificante per tenersi sempre in forma nella routine quotidiana. Come è il tempo oggi? Avremo un venerdì ad alta pressione, altissima pressione, con ritorno e rinforzo del tempo soleggiato e anche purtroppo del caldo. Saranno eventi eccezionali, da Guinness dei primati, valori veramente da record, consigliato sempre non fare attività sportive e tantomeno lavori o nelle ore più calde. Sconsigliate le attività all'aria aperta, zero termico, è meglio sempre stare all'aria condizionata, zero termico a 4600 metri con temperature minime più 27, massime più 40, 39, 40 gradi, venti deboli con rinforzi dal tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

Mi c'ho io, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire. Vai.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali. Visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: La Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 31 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Fabio martire, ucciso in Mauritania sotto le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Fabio.
1: Il nome Fabio ha un'origine antica e gloriosa. Tramanda lo storico Plinio il Vecchio il nome di una celebre famiglia romana, la gens Fabia, che avrebbe preso il nome dalla pianta della fava, in latino appunto fava.
0: All'epoca, infatti, nomi derivanti da piante ed animali non erano affatto rari. L'esempio più celebre è quello di Cicerone, che deriva da Cicer, cecio.

0: Franz Liszt nacque a Raiding, in Ungheria, nel 1811. Il padre, musicista dilettante di valore, gli impose, dalla più tenera età, severi studi musicali.
1: A 9 anni Franz diede il suo primo concerto e fu subito al centro delle attenzioni della società colta e mondana del tempo.
0: Dal 1820 fino al 23 studiò a Vienna. Più tardi si trasferì a Parigi e nel 1832 ebbe modo di assistere per la prima volta ad un concerto di Paganini. La sua sorpresa fu enorme. Da quel giorno le sue esecuzioni al pianoforte risentirono moltissimo della tecnica del maestro italiano.
1: Nel 1841, dopo una fortunatissima tournée, Liszt conobbe a Parigi Wagner e diresse per lui 2 opere, il Lohengrin e il Tannhäuser.
0: Liszt fu un autore eccezionalmente prolifico e la sua opera ha dato un contributo decisivo alla storia della musica, ma non meno importante fu la sua attività di concertista.
1: Pianista insuperabile, fece confluire nel suo stile le conquiste di tutti i compositori che lo avevano preceduto.
0: Franz Liszt morì a Parigi il 31 luglio del 1886, al culmine di una brillantissima carriera.
1: E passiamo allo sport. Il 31 luglio 1954, alle ore 18 precise, Lino Lacedelli, 29 anni, guida alpina delle Dolomiti, conquista la seconda vetta più alta del mondo, il K2, in tutto 8.611 metri di roccia.
0: È con lui nell'impresa Achille Compagnoni, 40 anni. Insomma, una conquista tutta italiana finalmente.
1: Il 31 luglio 1966 si concludono a Torino i campionati italiani di nuoto. Daniela Benec vince i titoli dei 100 e 800 stile libero, record di Pietro Pagnini nei 200 metri stile libero.
0: E in chiusura passiamo alla malattia più rara del mondo, il Kuru.
1: Si tratta di un morbo mortale al 100% che colpisce solo la tribù Fore, stanziata nella zona orientale della Nuova Guinea. La malattia, chiamata anche malattia della risata, è davvero strana. In pratica si muore ridendo. Già, proprio ridendo.
0: Ovviamente si tratta di una serie di convulsioni nervose causate dal fatto che tale tribù usa cibarsi di cervello umano.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Eccomi qua oggi, non me smuove una cannonata, parlo anche il romanesco, non me smuove una cannonata dalla aria condizionata, cannonata. Anna, ci sei?
1: Sì.
0: Genio! È la nostra Annetta, genio. Irriconosciuto, purtroppo, Anna, sei una grande. Intanto mando un saluto alla Rica, siamo visti questa mattina, perché essendo chiuso il suo bar, viene nella gelateria dove vado io di solito al mattino ed abbiamo scambiato quattro chiacchiere, logicamente. Si è caduti sulla radio. Anna, mi senti? O fai finta di non sentire, come quella per Pesi Giorgio. Te capisci quello che vuoi e quello che non vuoi capire sei peggio di un sordo. Sai che il bel tacer non fu mai scritto. Se ti chiedo chi ha detto quella frase bella, il bel tacer, avete mai visto qualcuno scrivere tacer? Non è scritto, bel tacer non fu mai scritto. Alle volte, se non si è competenti delle cose, meglio bypassarle, far finta di niente, ascoltare e poi guardare le eventuali precisazioni. Non parlo per Enrica perché logicamente scherzava e l'avete sentito per la definizione. Lella può essere Gabriella, Mirella, Ella può essere Graziella, può essere tanti diminutivi, ma può essere anche, come ha detto giustamente, non ci vuole una giornalista, la Silvana, un nome proprio, proprio le telefonate che poi sono arrivate dopo. Allora, Anna, mi ascolti, perché il bel tacer non fu mai scritto e alle volte sarebbe meglio scriverlo. Anna, che mi hai dato ha ragione l'Erica, senza cognizione di causa, quello lì, perché se uno interviene con delle competenze eccetera, tutto va bene e si chiede scusa per lo sbaglio. Pensa a te, Anna, che mi hanno telefonato. Non ti faccio nomi perché mi hanno detto Vittorio, lascia stare, però ascolta, ti dico uno molto famoso che tu conosci molto bene, Anna. Ti parlo di Enzo, il marito della Elena, ma in effetti Enzo si chiama Vincenzo, perciò Vincenzo nome proprio, Enzo nome proprio, anche Enzo, Anna è un nome proprio. Me lo neghi che Enzo Ferrari non si chiama Vincenzo Ferrari, Enzo Ferrari, Enzo Neviani, ma chiamato anche Enzo Neviani, sapete chi è? Il papà di Beppe, il celentano famoso Giuseppe Neviani. Alle volte è meglio far finta di niente, far finta di non sentire. Bene, ho chiuso, mi piaceva l'intervento dell'Anna che è intervenuta subito questa mattina per obiettare, ma per giustificare o scusarsi, mai arrivano queste cose. Andiamo, hai capito? Enzo si chiamava Ferrari, Enzo, non si chiamava Vincenzo. Neviani, il papà di Beppe, quante manifestazioni hai assistito al piccolo celentano con gli spettacoli fatti dal sottoscritto, si chiama Enzo Neviani, non Vincenzo. Invece il marito della Elena si chiama proprio Vincenzo, lei amichevolmente lo chiama Enzo e noi tutti lo chiamiamo Enzo per abbreviare il tutto. Chiudo la parentesi e concludo lì, andiamo invece, speriamo non ci sia... Erika, grazie per aver smosso questa cosa che mi ha dato l'opportunità questa mattina di sentire anche delle... una barzelletta di un freddo, non vi racconto, ma di un freddo di Antonio Panigari, non ve la racconto. Poi ho raccontato io quella bella che non c'è nessuno a casa tua che gli piaccia la pugna, quella a tutti a ridere come i pazzi, vabbè, perciò mi ha dato l'opportunità anche di dire la barzellettina. Passiamo invece al nostro appuntamento. Enrica, dai, là, che lo sai, chi è stato l'ultimo gestore? Enrica, lo sai e come? Trova fuori tutti i biglietti. L'ultimo gestore dell'albergo, pensate, che questa mattina dell'albergo Doria a Tabiano, a Salso, chiedo scusa, dell'albergo Doria a Salso Liberty. Pensate che proprio ho visto questa mattina a Salso Beppe, il proprietario dei muri. Ho proprio visto con Teresa, questa mattina gliel'ho presentato. Abbiamo poi per Fidenza fino al 1950 via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? Poi abbiamo il disco quiz, eccolo quiz. In duello il disco quiz, mi è scappato! No, mi scappa da ridere, no, intervengono gli esperti. Grandi esperti in musica. Abbiamo invece il rumore, mamma mia, il rumore, quale intelletto ci vuole per dirmi cos'è questo rumore? E sì, di aiuti ne ho dati tanti, che non mi sono stati chiesti. Per Fidenza, disco quiz e rumore, tre premi e 50 punti. 50, e vado a completare l'almanacco di oggi. Allora, sempre un bel valzerino viennese.

Oggi Inc, mamma mia, mamma mia, se non c'è niente, forse l'Enrica ha trovato l'appunto dell'albergo Doria, forse sto sentendo l'Enrica in sottofondo. Sant'Ignazio da Loyola, sacerdote, non è Ignazio Benito La Russa, non è Ignazio Benito La Russa, pensate, è la seconda carica dello Stato. Poi abbiamo nessuno che ricordi nel modo più assoluto adeguato festeggiati di oggi. Passiamo invece, eccolo qua, secondo me l'Enrica ha trovato il foglietto giusto. Chi nasce oggi sarà pratico a realizzare tutto quello che si prefigge nel corso dei suoi lunghi anni di vita. Fase del giorno: il gelato è squisito, è un peccato che non sia illegale. Voltaire. Il gelato è squisito, ma peccato che non sia illegale. Non lo so cosa si intenda dire, perché forse è lo stesso, non mi interessa proprio niente. Il sole è sorto alle 6.04, tramonterà alle 20.54, luna si leva alle 21.49, cala alle 7.49. Proverbio del giorno: alla prima entrata guardatevi le tasche. Campagna, avete ragione, guardate come avete le tasche, perché potreste uscirne con le tasche vuote. Campagna, abbiamo la curiosità del giorno: è a Singapore il tradizional ice creation, il gelato che ricorda tutti quelli che vogliono gustare la cosa più buona dell'epoca. 2009, New Corporation lancia una nuova piattaforma satellitare che si chiama Sky Italia.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo come sempre il nostro gattino, è un maschietto, è un bel gattino che cerca casa, è urgentemente microchippato, tutto è in regola con libretto sanitario. Contattate per questo gattino, questo maschietto di un anno circa, il 347-03-61-628. Chi vuole un delizioso gattino, chi vuole invece un cucciolotto di cane pastore tedesco a circa un mese, futura taglia media, veramente bello, i suoi fratellini sono già stati adottati, questo ancora da adottare. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628, no catene e no box. Abbiamo invece, ormai inutile dirlo, che Calicantus oggi è aperto tu lo jour, è tutto il giorno aperto Calicantus. Calicantus è un punto di riferimento per qualsiasi avvenimento, vi segue non per niente dalla nascita alla morte, Calicantus per darvi di più, di meglio, Calicantus per farvi diciamo le composizioni più belle, fiori recisi, un buon caffè caldo, tanta cordialità. Calicantus come sempre ha trovato il pensiero giusto anche per oggi. Il tempo dissolve ogni superfluo, perciò il tempo fa dissolvere quello che è superfluo nella vita, ma attenzione, conserva l'essenziale. È vero, è verissimo. Ed andiamo con il nostro appuntamento di quello che darò in dettaglio nel notiziario delle 14:30. Migranti, la Finlandia dice giusto quello che dice l'Italia su Ceuta. L'Italia chiude l'area, dobbiamo chiudere Stender alla Spagna dopo che migliaia, si parla di 3, 4, 5 mila migranti sono entrati illegalmente dal Marocco negli ultimi giorni, perciò completamente fallito il proteggere i confini dall'esterno dell'area. Comunque poi ne parleremo, torneremo su questo fattaccio. Mattarella no ad aggressività politica, non verso uno o due. Europa, il riconoscimento facciale è vietato. Io non lo trovo giusto quando si tratta, non io lo dirò sempre non si divulghino cose che non sono permesse da essere divulgate, ma quando si tratta di trovare un delinquente, un criminale, un assassino, un ladro, stupratore, che serve riconoscerli senza logicamente preamboli, si deve fare di tutto. Guardate che il Parlamento boccia per il caso del Mastro di poter accedere alle SAT che ha avuto con un boss mafioso, perciò un politico, con un boss, guardiamo se era Verginello o meno, quel politico, Collo della Palazzina ha trovato un corpo, Notaf, il prefetto vieta campeggio in tutto Susa, peggiora la siccità del Po, siamo a livelli idrici, 100 comuni del Po, insostenibili ormai nell'inizio della secca. In Spagna, pensate, ho detto 1000-2000, sembra che a Ceuta siano entrati 49.000 marocchini, l'ingresso ha portato 15 morti nel mare. Ricordiamo Trump, storico accordo sul disarmo di Hamas, ormai questo qui fa politica da tutte le parti, El Fadam da tutte le parti, ed andiamo con domani a sabato. Giocheremo al gioco alla Vaola Spacca, tempo che si mantiene soleggiato e sempre caldissimo da Guinness dei primati, con minimo di zero termico, 4500 metri, temperature minime saranno 23, le massime 39 gradi, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sul tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Allora, il primo brano è per Pia di Parma, che io lo dedico personalmente alla mia amica Anna. Anna che non ha telefonato. L'ho detto, il bel tacer non fu mai scritto, però dico anche, aggiungo un aforisma che dice: non c'è peggior sordo di chi non vuole capire, perché si interviene per le critiche, mai poi per gli aggiustamenti, mai. Annetta, rivolto a te, sei stata la prima dopo 3 secondi, ha ragione l'Enrica. Ma di come ha ragione l'Enrica? Con quale competenza dici, hai detto stamattina aveva ragione l'Enrica? Ti ho dimostrato 10.000 watt di come invece non è così, che non si possa dare un nome proprio a un diminutivo. Enzo l'abbiamo detto, Lella, ma tanti altri, Beatrice o quant'altro. Perciò non ho riprofuso telefonata nel modo più assoluto. Mi spiace, Anna. Mi spiace, pensavo che con la tua dimestichezza precisasse subito qualcosa. Niente, però io ti dedico lo stesso e ti voglio sempre tanto bene, meravigliosa, il brano del grande Pia di Parma, richiesta.

0: peccato. Poi devo sentire l'Enrica. Intanto vale un punto. Nome dell'attrice di cinema, ma più che altro di teatro, famosissima, la Volunghi. Volunghi, più che altro attrice di teatro, famosissima anche nel cinema. Eccola qui, bravissima chiunque sia. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Avete capito? No, pronto? Esatto. Sentiamo anche l'altra, non so se era la Silvana. Il telefono della Silvana mi dà dei problemi. Penso sia stata Silvana, però Lina Volunghi. Silvana, eri tu? Penso di sì. Ecco, penso di sì. Pronto?
1: Lina, avevo detto.
0: Lina. La Silvana. C'è qualche problema per Silvana col telefono, purtroppo problemino ci c'è e si vede, poco male, non c'è problemi, noi riusciamo a risolverli, è l'Anna che non riesce a risolvere i suoi problemi. Avete visto il silenzio più assoluto, dalla vulcano al silenzio più assoluto, 79 per Silvana e 80 per la Erika. Abbiamo invece alcune telefonate, però ho già pronto il brano che gli amici della notte, che dedichiamo a tutti, nessuno escluso, da Valerio Barozzi e da tutto il Villino Catena. Ascoltiamo.
2: Ciao Vittorio.
0: Ciao.
2: Volevo fare una dedica a Silvana.
0: Ora
2: ci metti un bel valzer viennese. Ciao.
0: Ora che ci sei. No, valzer
3: viennese. Sono Enrica. Ascolta, l'Albergo Doria. Io mi ricordo l'ultimo, io mi ricordo Romeo. Il suo papà faceva il taxista, però in quel momento andava in mente il cognome.
0: And the final note. Bazzarini, il papà taxista, brava Enrica, ha trovato il bigliettino, perciò altri due punti per Enrica, che va a 81, 82, sono due, Bazzarini, no, tre, sono 83. Perciò Bazzarini Romeo, proprio ero a scuola con Romeo, il papà taxista, noto taxista, brava Erika ancora, e dovrò ricominciare tutto da capo con Erika, brava, ultimo gestore, mentre invece rimane ancora tutto da scoprire con un punto. Il perché Mogol ha intentato causa alla moglie di Lucio Battisti, in parte vincendola quella causa nel 2011, quella causa che non è ancora finita, ma il motivo perché ha intentato causa Mogol alla moglie, alla vedova di Battisti. A voi dirmelo, guardiamo se riuscite a trovare qualcosa. Ed brava Enrica ancora, l'amico Bazzarini, taxista, figlio è Romeo, con la Licetta, che era la figlia di Martinelli, che non lo, chi non lo sapesse, quello dagli Amarettini, era il marito della Licetta. Ed andiamo con gli amici della notte, gli amici tutti insieme, quelli del villino Catene.

Mario Barozzi, un saluto a tutti i ragazzi del Villino Catene e bravo ancora ad Enrica per Bazzarini Romeo, Bazzarini il marito della Licetta. Ed abbiamo invece dopo Lina Volonghi, chi è? Secondo la mitologia,

0: Dimmi, pronto? Sì?
1: Tempo seconda.
0: Dimmi, chi è? Erika?
1: Arrivata
0: Chi
1: seconda,
0: è?
1: non
0: Chi
1: vale.
0: è? Chi è? Chi è? Va bene.
1: Arrivata seconda.
0: Va bene, non ci siamo capiti. Logicamente prendevo anche Nettuno, il mondo sottomarino era abbastanza appetibile e facile. Ho dato una domanda di una facilità enorme. 80 Nettuno è il dio del mondo sottomarino. Ed abbiamo invece Claudio, l'avete sentito Claudio prima per Silvana Loreni, gli dedica il valzer viennese Vino, Donne, Canto. Bello, bello, bello. Tutto tace, o stagion primaveril. Anna, come mai? Non una telefonata, una parola profusa. Anna, stata tanto veloce stamattina a criticare, come mai?

Tutto tace, o stagion primaverile. Erika, quale opera lirica è questa romanza bellissima? Stagion primaverile. Tutto tace, o stagion primaverile. Dal mio canto c'è il fiorire. Eccolo qui, chiunque sia.

Pronto? Rompi palle degli occhi. è lui. Allora, guardate su qualche dizionario dov'è la bellissima romanza. Bella romanza. Sono in ritardo, guardateci, poi me lo dite. Va bene, senza appunti, andiamo immediatamente, sentiamo se l'hanno trovata, sarà ancora lui secondo me. Sì, pronto? La Turandot di Verdi, la Turandot. Grazie, informati Anna, tutto tace. O stagion primaveril, Anna, ti voglio tanto bene. Vado.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Online. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
10: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi mettino per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Giovanni e Ornella, che gestiscono direttamente la trattoria, propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Natale. Guardiamo, beh, lo faremo dopo. Faremo dopo anche l'altra parola molto molto comune. Come diciamo in vernacolo, ricordiamo quelle gambine, gambine piccole, scarne, li chiamiamo le dugambi in dialetto scherzosamente, vale un punto, li paragoniamo a che cosa? Eccolo qui, ha già capito, ha già capito benissimo.
1: A sella.
0: Non è capito, non ho cos'è?
1: Gambi a sella.
0: Gambi a sella?
1: Selar, sedano.
0: Selar, selar, gambi a sella, mai sentito. Mai sentito, pronto? Pronto? Pronto? Erika? Dimmi. Erika? Esatto. È emblematico. Avere a che fare con Erika che sente la televisione. El ga dugambi, le ga dugambi, chi per un baston da puler. Più. Quello del sedano, Silvana, non l'avevo mai sentito, mai, c'è, se lo dici tu, non l'avevo mai sentita nella mia lunga vita di dialetto, mentre invece ho sentito come, lega du gambi, chi per un du baston da puler, più mega di baston, un punto stavolta, alla Enrica, che va mai sentito il selar, mai sentito. Andiamo con Enrica. Enrica, mentre invece il baston da puler può essere anche bel diritto, però magro e scarno. 21 per Enrica, era 17, 21. Ed andiamo con la prossima bellissima canzone, che è per ecco qui, metto via i fogli se no faccio un po' di confusione. Andiamo con un'altra delizia, un'altra bellissima canzone che viene, vabbè, c'è un'altra telefonata prima che cancello. Ecco qui, era quella da Silvana.
2: Ciao Vittorio, sono io, ascolta, è andato via il segnale della televisione.
0: Ah, è quello di ieri.
2: Ciao Vittorio, sono Norma, e faccio le dita alle Nelle, alle Graziella, alle Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate e tutti i personali di San Francisco qua. Lacrime di Pietro Galassi. Un saluto, ciao ciao.
0: Ciao ciao a te e a tutto il San Francesco al completo.

0: Allora, vale 3 punti. Chi mi sa dire il titolo esatto di questo motivo? Non la norma, certamente, ma tutti voi amanti del liscio, non vi sarà sfuggita questa canzone. Poi dirò due parole in proposito, come altre volte le ho dette. Titolo, eccolo qua, 3 punti. Sì.
1: Lacrime d'argento.
0: Lacrime d'argento. Togliamo i 3 punti. Questo è il concerto d'Aranguezza, il concerto originale. Questo è il concerto d'Aranguezza. Poi, non ti tolgo neanche i punti, perché l'ho già anche fatta altre volte. Sai che per via dell'effetto lacrime d'argento, appunto, lo dice lui, lacrime d'argento. Ma è un concerto d'Aranguezza, cui Galassi ha messo le parole per acquisire l'8% dei 3/24, cioè parole, ma questa canzone, questo brano è nato strumentale, non cantato. Poi Galaxy gli ha messo queste parole per acquisire giustamente il suo, va sempre il suo 8% all'autore delle parole bellissime. Un concerto d'Aranguezza era destinato ad avere successo con le parole o senza. Niente, non togliamo, è stata una svista di Silvana, ma è originale questa canzone, è concerto d'Aranguezza. Poi dopo che uno metta le parole può scrivere anche le sue, non è detto che debba metterle solo Galaxy, in quante hanno perfino messo le parole, che poi non ha avuto successo, nel Battagliero, a Medialuz, insomma nei grandi classici musicali. Ed abbiamo, attenzione, poi abbiamo la Silvana, eccolo qua.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, per cortesia mi ricambi Claudio Costoriello del Bosco Viennese, grazie.
0: Grazie a te Silvana, ed abbiamo di silenzio assoluto dall'Anna. Anna, mamma mia, Anna, silenzio assoluto? Non mi dici niente neanche per il rumore? Hai fatto il pestone stamattina? Stamattina pestone grosso, stamattina così impari a darmi contro a cose inesistenti. Ma logicamente almeno l'indifferenza, andare da amici per sentire cos'è la tua risposta del rumore oggi. Niente. Vuol dire che sarà un attimo di ripensamento. Andiamo con Claudio Storiella nel Bosco Viennese, perciò una bella storiella d'amore. Poi vi do un altro punto perché avete avuto modo di andare a leggere.

0: Allora, regalo un punto, Enrica. Enrica o Silvana, se sei andata a dar un'occhiata, ha completamente, non l'ho mai pensato che l'Anna fosse intenditrice di lirica, nel modo più assoluto, anzi. Tu sei bella, oh stagione primaverile, è una romanza da quale opera? Che ho detto prima, non il Turandot, non è una romanza pucciniana. Tu sei bella, oh stagione primaverile. Anna, eccolo qua, Olerica, pronto? Silvana, sì, pronto? La Silvana si è informata. L'amico Fritz è il famoso duetto delle ciliegie, che nascono di solito, un punto. Tu sei bella, ma che Puccini, che Turandot. Anna, è proprio lirica, non sappiamo niente, proprio niente. Tu sei bella, o stagion primaveril, che fa l'altro. È una romanza bellissima dall'amico Fritz di Mascagni. Un punto a Silvana che va a 84. Silvana, che avete visto, fa come il sottoscritto, si informa quello che non sa ed è giusto non lasciare le cose a metà. L'Anna gli piace lasciare le cose a metà perché bastava una parola su quello, subito puntare il dito stamattina. No, ha ragione l'Enrica, ha ragione dopo due minuti, ma che ha ragione Enrica? Non ha profuso parola di ma una svista, eccetera. Ma poco male, vado un attimo con la pubblicità, poi accontento Mirella e poi vi ho accontentate tutte, tutte voi che state ascoltando.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
0: Ed abbiamo l'ultimo brano, che è per Mirella di Tabiano. Un saluto a te Vittorio, un saluto a Pietro di Torino per la sua gentilezza, ed richiedo per le persone citate, i ragazzi della terza età, che è l'ultimo brano in programma. I ragazzi per Mirella di Tabiano, eccoli qua con il Bagutti, la versione originale.

0: Enrica, tu non sai come hai smosso le telefonate con la tua telefonata di stamattina, dicendo che è un'abbreviazione a un nome, però ripeto, sono nomi propri. Lella ha telefonato anche la Lella Orighi, faccio nomi, Orighi, la figlia di Orighi, quello del distributore, è il grande Orighi, che ha detto che lei si chiama Lella, nome, la mamma si chiamava Gabriella, e da lì è un nome proprio, la figlia l'ha chiamata Lella, è lei Gabriella, derivato un'abbreviazione Gabriella. Come vedete, nome proprio anche Lella, che era proprio, come chiudiamo la parentesi, così diamo la possibilità ad Anna di riapparire, sperando che rifletta, però prima di puntare il dito contro le persone. Andiamo con prima di Salso Fidenza, andiamo con che non l'ho fatto oggi, gioco di fortuna, potrebbe cambiare tutto, sono 30 punti e 3 premi per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Stavolta di fortuna il nome è di 2-5 lettere, 2-5 lettere, un nome maschile, un nome maschile, 5 lettere, nome maschile, 5 lettere, 30 punti ed 3 premi, 5 punti per voi dal sabato. Eccolo qua, sentiamo chi sei.
1: Carlo.
0: Carlo, non farlo. Carlo da Porto ha fatto un programma televisione, bianco e nero, un programma molto bello che si chiamava appunto Carlo, non farlo, che amava le ballerine dello spettacolo, dell'avant spettacolo. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, toc! Sentiamo qual è, tiriamo sullo slider, qui è già su, sentiamo, non è Carlo certamente. Prendiamo anche qui, sarà lui, magari, sarà il disturbatore seriale. Pronto?
1: Nando.
0: Nando! Nando, grazie Anna, ti voglio sempre tanto bene. Sentiamo qual è il nome, perché non mi va in onda. Eccolo qua, sempre. Come mai? La voce c'è. Ma ho sempre dei problemi con... sempre avuto dei problemi con sto scervellandomi per guardare, qui è acceso, ah ecco, bastava, era bloccato un tasto, chiedo scusa,

Vabbè, penso che vi fidate completamente. Il nome era Dario. Dario. Dario. 5 lettere. Dario. Ed andiamo con, non so come mai, mi viene quella musica qui continua. Può darsi che si sia... Vabbè, dopo darò un'occhiata. Adesso mettiamo in sottofondo la sigletta.

0: risolvere le cose in diretta. E lo farò con comodo finito il programma e sarà tutto messo a posto, anche perché poi domattina Roberto, domattina ci sarà il tuo numero dell'otto, l'87, ci sarà il gioco o la va o la spacca. Allora, per voi del sabato, sapete dirmi, Silvana, eccolo qui, chi è la direttrice del distretto di Fidenza? Non so, direttrice di che cosa? Non lo so. Si vede che a Fidenza c'è un distretto. Distretto militare, distretto sanitario. Chi è la direttrice del distretto di Fidenza? Eccolo qua. Dimmi.
1: Ausla, distretto Ausla.
0: Ausla, si vede che senz'altro io nel trascrivere ho oublié, perché Silvana è molto più precisa del sottoscritto. Ausla. Allora, si vede che nel trascrivere ho cancellato qualcosa, perché Silvana mi manda le lettere grandi, fa bene, io li rimpicciolisco un pochino. Allora, chi è la direttrice del distretto ASL di Fidenza? Per Salso Maggiore guardiamo Enrica. Enrica, qui ci siamo arrivati, lì ci siamo arrivati, Bazzarini siamo arrivati. Dov'era? Dov'era il ballabile Bogart a Fidenza? C'era alla gelateria stamattina Antonio Panigari, lui che di ballabili se ne intende. Magari han parlato di un ballabile. Dov'era? È sparita ogni traccia, non esiste più l'immobile del Bogart, non esiste più nel modo più assoluto. Chi è la direttrice del distretto ASL di Fidenza? Dov'era il ballabile Bogart, che più che altro era un knight, più che altro gestore era Romeo Pioli? Eccoci siamo. Gessemo.
1: La capannina.
0: Capannina, ex capannina lì. C'era sotto in cantina, fa rima con la capannina, sopra ristorante, sotto qualche camera, non so se c'era qualche camera, e sotto il ballabile che si chiamava il Knight Bogart. Per Fidenza Silvia Orzi, Silvia Orzi, perciò ancora un punto per Salso, parte che ha stravinto l'Enrica con quanti punti? Vado ad aprire il libro con addirittura 31 punti, 35, chiedo scusa, punti, Enrica ne ha 34. Perciò Fidenza solo è rimasto a 11, ben lontano neanche dalla cifra minima che poteva esserci. Ancora complimenti ad Enrica, grazie a tutti voi, ci risentiamo fra esattamente 5 minuti per il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluoghi.

E preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo come sempre il nostro gattino, è un maschietto, è un bel gattino che cerca casa, è urgentemente microchippato, tutto è in regola con libretto sanitario. Contattate per questo gattino, questo maschietto di un anno circa, il 347-03-61-628. Chi vuole un delizioso gattino, chi vuole invece un cucciolotto di cane pastore tedesco a circa un mese, futura taglia media, veramente bello, i suoi fratellini sono già stati adottati, questo ancora da adottare. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. No catene e no box. Abbiamo invece, ormai inutile dirlo, che Calicantus oggi è aperto tout le jour, è tutto il giorno aperto Calicantus. Calicantus è un punto di riferimento per qualsiasi avvenimento, vi segue non per niente dalla nascita alla morte, Calicantus per darvi di più, di meglio, Calicantus per farvi diciamo le composizioni più belle, fiori recisi, un buon caffè caldo, tanta cordialità. Calicantus come sempre ha trovato il pensiero giusto anche per oggi. Il tempo dissolve ogni superfluo, perciò il tempo fa dissolvere quello che è superfluo nella vita, ma attenzione, conserva l'essenziale. Ed è vero, è verissimo, le futilità vanno a sparire, ma non le cose utili e durature. Accoltella in casa la madre, ottantenne, stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, quartiere Borgo Venezia. L'anziana accoltellata all'allarme lanciato da una conoscente, fermato il figlio 52enne dalla donna, portato negli uffici della questura in attesa dell'interrogatorio. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Perciò, come vedete, possono esserci mille motivi, ma non si uccide una madre. Migranti, in corso in Viminale una riunione sulle analisi immigrazione,
1: sicurezza delle frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce di quella colossale emergenza migranti Ceuta. Il governo valuta sospensione di Schengen con la Spagna. La Premier Meloni ieri: l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia crescente per la difesa dei confini europei. L'Italia, certo, dice la Meloni, non resterà lì ferma a guardare. Ed abbiamo sale, in aumento a luglio la fiducia dei consumatori da 92,4 a 94,2. È l'indicatore composto dal clima di fiducia alle imprese, da 95,3 a 95,6, dice l'Istat. Per quanto riguarda i consumi, tutte le variabili che entrano nel calcolo, si spiega, registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare, cui la situazione subisse un decremento marginale, opinioni, opportunità di risparmiare nella fase attuale per le imprese, aumenta nel settore manifatturiero e nei servizi, calo nelle costruzioni. Come vedete, c'è un colpo, come sempre lo diciamo, alla botte e un colpo al cerchio. Istat: inflazione a luglio al 2,8. Perciò, secondo le stime preliminari dell'Istat, inflazione è in calo. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, il famoso NIC, al lordo tabacchi registra una variazione di più 0,2 su base mensile, 2,8 su base annua da 3 di giugno. Calo riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati, da 4,4 a 3,8, degli energetici non regolamentati, da 13,3 a 10,6, che comprende anche i carburanti, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa stabile base annua più 1,3. Ed passiamo alla nostra terza pagina. Collo dell'edificio a Messina, corpo di uno dei sei dispersi era incastrato sotto il solaio, è stato portato all'obitorio del policlinico per la riconoscimento ufficiale. Tratterebbe di un noto imprenditore messinese. I vigili del fuoco proseguono senza sosta da ieri le ricerche degli altri cinque dispersi. Resta più complicata dell'incendio che cova in una parte della palazzina. Si indaga sulle cause del crollo. La procura nominerà un pool tecnico per vedere cos'è successo in quella palazzina, diciamo di buono. Ed andiamo con Spagna. Ceuta, o Ceuta, 49.000 migranti in 24 ore, una cosa indescrivibile. Sono riusciti a attraversare la frontiera nel territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo stime del ministro dell'Interno spagnolo, però non confermate. L'associazione marocchina per i diritti umani denuncia intanto scontri con lanci di pietra alla frontiera di Ceuta. e Midilla durante nuovi tentativi di ingresso. Salito ad almeno 24 il bilancio delle vittime tra i migranti, anche hanno cercato di attraversare il valico a nuoto. Madrid ha mobilitato l'esercito, la Meloni, l'Italia è pronta a sospendere Stenger. Perciò il famoso trattato a beneficio della emigrazione. Insomma, siamo in una situazione anomala. La Finlandia appoggia la proposta italiana di chiudere l'aura di Schengen nella Spagna dopo che migliaia di migranti, 49.000, legati all'autoclave spagnola di Ceuta dal Marocco negli ultimi giorni. La Spagna ha completamente fallito proteggere i confini nell'esterno dell'area delle incursioni. Questo può continuare, ha scritto su X il ministro finlandese. I paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere i confini esterni non possono essere membri di Schengen, ha affermato. Perciò, come vedete, c'è una lamentela unanime di quello che è questa baraonda ormai incontrollata e incontrollabile. Oggi il Board of Paris ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace, sicurezza duratura, lo scrive il presidente Trump, aggiungendo che, volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto si verificheranno negoziati al Cairo, ma c'è anche chi frena sull'accordo. Abbiamo invece come sarà il tempo domani. Intanto ricordo a tutti voi che domani avrò la Hit Parade al giovedì, tempo che si mantiene soleggiato, sempre molto caldo, zero termico 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico.

0: Da Vighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi, ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
4: Come sempre un fortissimo saluto, ben ritrovati Carlos DJ Radio Montecanate dal Digitale Terrestre per il nostro consueto appuntamento latino. Cominciamo subito, baciata!
5: When you're dropping by your city master, this is the brand new fresh song by Shammah.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Siamo arrivati, la voce della pubblicità,
4: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura,
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Poi la la la la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Vighi...

0: di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti
3: vuole bene. Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: La baita!
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori,

0: e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 31 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Fabio martire, ucciso in Mauritania sotto le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Fabio.
1: Il nome Fabio ha un'origine antica e gloriosa. Tramanda lo storico Plinio il Vecchio il nome di una celebre famiglia romana, la gens Fabia, che avrebbe preso il nome dalla pianta della fava, in latino appunto faba.
0: All'epoca, infatti, nomi derivanti da piante ed animali non erano affatto rari. L'esempio più celebre è quello di Cicerone, che deriva da Cicer, cecio.

0: Franz Liszt nacque a Raiding, in Ungheria, nel 1811. Il padre, musicista dilettante di valore, gli impose, dalla più tenera età, severi studi musicali.
1: A 9 anni Franz diede il suo primo concerto e fu subito al centro delle attenzioni della società colta e mondana del tempo.
0: Dal 1820 fino al 23 studiò a Vienna. Più tardi si trasferì a Parigi e nel 1832 ebbe modo di assistere per la prima volta ad un concerto di Paganini. La sua sorpresa fu enorme. Da quel giorno le sue esecuzioni al pianoforte risentirono moltissimo della tecnica del maestro italiano.
1: Nel 1841, dopo una fortunatissima tournée, Liszt conobbe a Parigi Wagner e diresse per lui 2 opere, il Lohengrin e il Tannhäuser.
0: Liszt fu un autore eccezionalmente prolifico e la sua opera ha dato un contributo decisivo alla storia della musica, ma non meno importante fu la sua attività di concertista.
1: Pianista insuperabile, fece confluire nel suo stile le conquiste di tutti i compositori che lo avevano preceduto.
0: Franz Liszt morì a Parigi il 31 luglio del 1886, al culmine di una brillantissima carriera.
1: E passiamo allo sport. Il 31 luglio 1954

0: Alle ore 18 precise, Lino Lacedelli, 29 anni, guida alpina delle Dolomiti, conquista la seconda vetta più alta del mondo, il K2, in tutto 8.611 metri di roccia.
1: È con lui nell'impresa Achille Compagnoni, 40 anni. Insomma, una conquista tutta italiana finalmente.
0: Il 31 luglio 1966 si concludono a Torino i campionati italiani di nuoto. Daniela Benec vince i titoli dei 100 e 800 stile libero, record di Pietro Pagnini nei 200 metri stile libero.
1: E in chiusura passiamo alla malattia più rara del mondo, il Kuru.
0: Si tratta di un morbo mortale al 100% che colpisce solo la tribù Fore, stanziata nella zona orientale della Nuova Guinea. La malattia, chiamata anche malattia della risata, è davvero strana. In pratica si muore ridendo. Già, proprio ridendo.
1: Ovviamente si tratta di una serie di convulsioni nervose causate dal fatto che tale tribù usa cibarsi di cervello umano.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Adozioni Parma, ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50
lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed amiamo come sempre il nostro gattino, è un maschietto, è un bel gattino che cerca casa, è urgentemente microchippato, tutto è in regola con libretto sanitario. Contattate per questo gattino, questo maschietto di un anno circa, il 347 03 61 628. Chi vuole un delizioso gattino, chi vuole invece un cucciolotto di cane pastore tedesco a circa un mese, futura taglia media, veramente bello, i suoi fratellini sono già stati adottati, questo ancora da adottare. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene e no box. Abbiamo invece, ormai inutile dirlo, che Calicantus oggi è aperto tout le jour, è tutto il giorno aperto Calicantus. Calicantus è un punto di riferimento per qualsiasi avvenimento, vi segue non per niente dalla nascita alla morte, Calicantus per darvi di più, di meglio, Calicantus per farvi diciamo le composizioni più belle, fiori recisi, un buon caffè caldo, tanta cordialità. Calicantus come sempre ha trovato il pensiero giusto anche per oggi. Il tempo dissolve ogni superfluo, perciò il tempo fa dissolvere quello che è superfluo nella vita, ma attenzione, conserva l'essenziale. Ed è vero, è verissimo, le futilità vanno a sparire, ma non le cose utili e durature. Accoltella in casa la madre, ottantenne, stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, quartiere Borgo Venezia. L'anziana accoltellata alla larve, lanciato da una conoscente, fermato il figlio 52enne dalla donna, portato negli uffici della questura in attesa dell'interrogatorio. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Perciò, come vedete, possono esserci mille motivi, ma non si uccide una madre. Migranti, in corso in Viminale una riunione sulle analisi immigrazione,
sicurezza delle frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce di quella colossale emergenza migranti Ceuta. Il governo valuta sospensione di Schengen con la Spagna. La premier Meloni ieri: l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia crescente per la difesa dei confini europei. L'Italia, certo, dice la Meloni, non resterà lì ferma a guardare. Ed abbiamo sale in aumento a luglio la fiducia dei consumatori da 92,4 a 94,2. È l'indicatore composto dal clima di fiducia alle imprese, da 95,3 a 95,6, dice l'Istat. Per quanto riguarda i consumi, tutte le variabili che entrano nel calcolo, si spiega, registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare, cui la situazione subisse un decremento marginale, opinioni, opportunità di risparmiare nella fase attuale per le imprese, aumenta nel settore manifatturiero e nei servizi, calo nelle costruzioni. Come vedete, c'è un colpo, come sempre lo diciamo, alla botte e un colpo al cerchio. Istat: inflazione a luglio al 2,8. Perciò, secondo le stime preliminari dell'Istat, inflazione è in calo. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, il famoso NIC, al lordo tabacchi registra una variazione di più 0,2 su base mensile, 2,8 su base annua da 3 di giugno. Calo riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati, da 4,4 a 3,8, degli energetici non regolamentati, da 13,3 a 10,6, che comprende anche i carburanti, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa stabile base annua più 1,3. Ed passiamo alla nostra terza pagina. Collo dell'edificio a Messina, corpo di uno dei sei dispersi era incastrato sotto il solaio, è stato portato all'obitorio del policlinico per la riconoscimento ufficiale. Tratterebbe di un noto imprenditore messinese. I vigili del fuoco proseguono senza sosta da ieri le ricerche degli altri cinque dispersi. Resta più complicata dell'incendio che cova in una parte della palazzina. Si indaga sulle cause del crollo. La procura nominerà un pool tecnico per vedere cos'è successo in quella palazzina. Niente, diciamo di buono. Ed andiamo con Spagna. Ceuta o Ceuta, 49.000 migranti in 24 ore, una cosa indescrivibile. Sono riusciti a attraversare la frontiera nel territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo stime del ministro dell'interno spagnolo, però non confermate. L'associazione marocchina per i diritti umani denuncia intanto scontri con lanci di pietra alla frontiera di Ceuta.
e midilla durante nuovi tentativi di ingresso, salito ad almeno 24 il bilancio delle vittime tra i migranti, anche hanno cercato di attraversare il valico a nuoto. Madrid ha mobilitato l'esercito, la Meloni, l'Italia è pronta a sospendere Stenger. Perciò il famoso trattato a beneficio della immigrazione. Insomma, siamo in una situazione anomala. La Finlandia appoggia la proposta italiana di chiudere l'aura di Schengen nella Spagna dopo che migliaia di migranti, 49.000, legati all'autoclave spagnola di Ceuta dal Marocco negli ultimi giorni. La Spagna ha completamente fallito proteggere i confini nell'esterno dell'area delle incursioni. Questo può continuare, ha scritto su X il ministro finlandese. I paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere i confini esterni non possono essere membri di Schengen, ha affermato. Perciò, come vedete, c'è una lamentela unanime di quello che è questa baraonda ormai incontrollata e incontrollabile. Oggi il Board of Paris ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace, sicurezza duratura, lo scrive il presidente Trump, aggiungendo che, volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto si verificheranno chiedo scusa negoziati al Cairo, ma c'è anche chi frena sull'accordo. Abbiamo invece come sarà il tempo domani. Intanto ricordo a tutti voi che domani avrò la Hit Parade al giovedì, tempo che si mantiene soleggiato, sempre molto caldo, zero termico 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dio.

hai negli occhi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto? Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in

Non voglio parlare, non voglio pensare, ti amo così, per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei, per me sei sempre quella di sempre.

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

né da quanto non ti vedo, mi meraviglio.

un'altra volta, è già settembre e le persone in tutto questo via e la memoria sono

poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

pezzi dei nani, spendere tutti i sogni deludendo e dormendo, finché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente.

deve salire, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

gente mi parla di qui, di un tramonto d'antica signora, io che ho sempre vissuto così.

differenti. Siamo poeti pazzi o incoscienti. Quando dal sentiero presto

0: Radio Montecanate RMC 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
7: If you don't like something.

arriviamo in agosto insieme. Eh sì ragazzi, fine luglio, inizio agosto, notte di Aaron Kay insieme a Robby DJ, è il nostro sponsor.

E siamo entrati ufficialmente nel primo agosto insieme. Estate con noi, insieme a Roberto Bazzani su RMK, diretta. Primo agosto.

Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.

Primo posto insieme, state con noi nel nostro sponsor una baita, Roberto Pezzani con voi. E allora, di nuovo insieme lunedì 19.30, 21.30, lo special DJ entra nel vivo dell'estate insieme. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Monte Canale 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

sai, i pensieri mi abbandono, mi viene voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te.

è l'amore che m'hai dato tra le foglie di quel prato, è rimasto nei tuoi grandi occhi blu.